0: Miss, chiudiamo anche questa puntatona di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick. Ci risentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

La nuit est fluido. Radio Company. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Radio Company, fluido, fluido. L'aperitivo creativo, la musica, Stefano Conte.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit. Radio
1: Company. Cari amici del weekend di Radio Company, il sabato pomeriggio dalle 2 alle 5 e poi la sera dalle 20 alle 22 vi aspetto con Company Maximum. Di cosa parliamo? Grandi eventi, concerti, rumors e ciò che succede sui social in settimana. Baci!
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: Le onde sonore si fermano solo per un istante. Music Therapy tornerà tra poco su Radio Company. Resta con noi, perché il viaggio non è finito. Radio
1: Company. Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
0: Su Radio Company, la notte apre le porte di Music Therapy. Honeywox ti guida in un viaggio tra vibrazioni profonde e suoni che risvegliano l'anima. Benvenuto in Music Therapy.

0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onivox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Stream.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
5: Boutique Radio Company.

0: Company. Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era! Maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company, boutique.

0: Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
5: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

sogni in un secondo, in un secondo li ha distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: locale del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronic, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro.
7: Radio Company Boutique.
8: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company Time.
1: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
2: se conosce Brutti ma Simpatici.
3: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
1: Sì.
3: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
4: Ogni tanto.
2: Come? Passiamo di qua.
3: È un programma di intrattenimento puro.
1: Sì.
3: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
1: No, ok, dalle 16 alle 18.
2: Esatto, Brutti ma Simpatici.
1: Zero problemi
2: e zero discussioni.
5: Mauro Tonello.

0: Mauro Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, passate a poco anche alle ore 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino alla console, pronti per ascoltare i First Joys degli anni 70 con Hold Your Horses. Sentiamo sempre da quegli anni Patti LaBelle con Playgirl e i Fix con Talk About
1: 80 Festival. Let's go.

0: Fix con Talk About Patti LaVella e sorella con Playgirl e For Just Hold Your Horses, i primi tre di questo 80 Festival. Noi degli anni 80 torniamo tra pochi minuti.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
11: You ready for me?

0: Questa Radio Company suona l'80 Festival di domenica mattina, noi degli anni 80 protagonisti. Salve a tutti, ancora buona giornata, buon weekend da Mauro Tonello. Ripartiamo con Jump the Pilots per Jump Trading, un po' di rock insieme anche ai Clash con Rock in the Cashback.
1: 80 Festival.

come dico sempre, il mitico armadillo protagonista del video di Clash, Rocking the Cash by prima ancora John I'm Treading dall'album The Key con la sua Drop the Pilot. Ora c'è lei, Lex Go-Go's, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart, The Preface Proud dell'Inghilterra con The King of Rock and Roll.

0: Radio Romantic inglese, protagonista del nostro 80 Festival con The King of Rock and Roll di Prefa Sprout. Prima ancora lei, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart. Tra un po' noi torniamo noi degli 80 con l'80 Festival qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
0: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: C come Company, C come C Radio.

suona l'80 Festival, puro suono anni 80 con Mauro Tonello la domenica mattina, presente oramai da parecchi anni. So che in molti ci seguite, ci è voluto piacere, e qualsiasi cosa stiate facendo ovunque voi siate, vi auguriamo ancora una buona giornata. Ripartiamo con Peter Frampton e la sua Show Me The Way, la storia della musica. Ancora lui, Lucio Battisti. Pezzo scritto, l'ultimo album mitico, scritto appunto con il grande Mogol. Questa è Una donna.

Grande Lucio Battisti con Una donna per amico e prima ancora Peter Frampton, la sua Show Me the Way, nel nostro 80 Festival. Ora ci tuffiamo nel sound anni 70 di Bacciotti, la sua Black Jack, e lui il grande Giorgio Moroder, From Here to Eternity.

0: loro there con From Here to Eternity, prima ancora Mr. Bacciati con The Black Jack a chiudere questa tracciona di 80 Festival. Tra un po' torniamo con gli ultimi della nostra puntata della domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
1: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Siamo così arrivati alla fine di 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere con noi, ovviamente rimanete su Radio Company, grazie a JM, il nostro Martino, che ha mixato i successi marchiati anni 80. Vi lasciamo con Stefano Ferrari e la Company Hit, subito dopo, attenzione, l'appuntamento classico oramai da domenica insieme a Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
3: Dai, racconta.
4: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida.

0: provare Mechlon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una coppia in crisi.
10: Essere o non essere.
11: Durata approssimativa 3 ore e 45.
12: 3 ore cosa?
13: Hai dello Xanax?
9: Un omicidio.
14: Questo palazzo ricorda la finestra sul cortile.
11: È successo qualcosa di grave. Credo abbia ucciso sua moglie.
15: Questa storia inizia a eccitarmi.
9: Il delitto del terzo piano. Dal 16 aprile, solo al cinema.
16: Ragazzi, viene da un paese civile. Non la facciamo pentire di essersi trasferita.
17: Presentato alla mostra del cinema di Venezia.
18: Sto cento non è di qua, mi sembra straniero.
19: Sono svedese.
20: Giù.
17: Uno dei film italiani più sorprendenti dell'anno.
18: Nato a Stoccolma, occhi belli.
21: Sorridete, per favore.
17: Un anno di scuola, dal 9 aprile al cinema.
22: Officine Ubu presenta.
23: C'è da organizzare una cena.
22: Per chi?
23: Per Franco.
22: Spagna, 1939.
23: Gli chef sono tutti in carcere.
22: Sono rossi. Candidato a 8 premi Goya. Una commedia brillante e irriverente.
23: Nella Spagna di Franco non c'è posto per me.
24: L'unica via di salvezza è la fuga.
23: Che fuga?
22: A cena con il dittatore. Dal 9 aprile, al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43 732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Veste lui,
1: veste lei.
0: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
1: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
0: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti a Benevento.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Bentornati in classifica, bentornati in company. Salve a tutti, buona domenica da Stefano Ferrari. C'è Martino DJM ad occuparsi della regia. Siamo ripartiti con la posizione numero 29, dove in discesa di 5 posti c'è Meek con Fabulous. Alla 28 arriva il nuovo singolo di Zomber.

intitola Potential, il nuovo singolo di Zomber, che occupa oggi la posizione numero 28. Alla 27, tra l'altro, rimane stabile Zomber, come del resto rimane stabile alla 27 anche Paola Iezzi. Arriva lei con il suo singolo nuovo che si intitola Stessa Direzione. Come

stessa direzione, questo è il titolo del singolo di Paola Iezzi che oggi occupa la posizione 27 della nostra chart. In discesa di un posto alla 26 arriva anche Biagio Antonacci con il suo nuovo singolo che è You and Me.

0: Biagio Antonacci, posizione 26 per lui nella nostra Company Hit di questa settimana. Ci fermiamo e tra poco ripartiamo ascoltando direttamente la terza delle 5 nuove entrate di oggi.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
0: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company in Company, la nostra classifica ufficiale. Ancora buona domenica, buon 17 di maggio da Stefano Ferrari che vi parla, da Martino DJM che si occupa della regia. Come detto, siamo ripartiti dalla 24, terza nuova entrata di oggi. Prima però alla 25 vi dico che in salita di 10 posti c'è il progetto di Another 54 Ultra che è Talk to You. Invece alla 24, terza nuova entrata, come dicevamo, Fulminacci, dopo stupida sfortuna, entra in classifica con Maledetto Me. Alla 23 arrivano Cioffi e Noemi.

0: senza di te.
1: Farfalle nello stomaco per Cioffi e Noemi, posizione numero 23 per loro. Attenzione alla 22, la quarta, la penultima nuova entrata di oggi, è il nuovo singolo di Gaia.

Si intitola Bossa Nostra, il singolo di Gaia che entra nella chart, nella nostra company, alla posizione numero 22. Come detto, è la penultima nuova entrata, la quinta, l'ultima, la più alta di questa settimana. La ascolteremo proprio in apertura di seconda ora. Intanto alla 21 Olivia Rodrigo. I know.

0: Taylor Swift, Hope Light, posizione numero 20 in classifica, però fuori dalla top 30 c'è anche il suo singolo nuovo che è Elizabeth Taylor. Staremo a vedere quando ci sarà lo switch, il cambio tra i due singoli, sempre ammesso che ci sia all'interno della top 30. Per Taylor Swift, posizione 20, alla 19 Miles Smith, Niall Horan, però li ascolteremo tra poco.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU, classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
0: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.
11: C come Company, C come C Radio.

Harry Styles, American Girls, e come promesso siamo ripartiti con lui che guadagna 6 posizioni questa settimana. Harry Styles che si candida a essere una nuova numero 1, magari la prossima settimana, staremo a vedere, perché intanto dobbiamo pensare alla nuova numero 1 di oggi, e cioè al pezzo di Serena Brancale, Levante e Delia, che va alla numero 1 con, che vanno alla numero 1 con Al mio paese. Mi sento un...

0: paese di Serena Brancale, Levante Delia, ancora una volta numero uno della nostra classifica ufficiale, della nostra Company Hit, che finisce qui, che torna ovviamente domenica prossima sempre alla stessa ora. Per quanto mi riguarda, ovviamente vi ricordo, ci sentiamo oggi pomeriggio alle 17 con Pietro per Bruttima Domenica. Arriva invece Domenicando, io ringrazio DJM che si è occupato della regia, ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno oggi a Modena per

0: esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri in pieno centro. 8 le persone ricoverate, di cui 4 gravissime. A lanciare l'auto a tutta velocità contro passanti e ciclisti è stato il 31enne Salim El Kudri, laureato in economia e con gravi problemi psichici e accusato di strage e lesioni gravissime. Massiccio attacco di droni ucraini nella notte su Mosca e sulla regione circostante, almeno 3 i morti e decine i feriti. Obbligatoria da ieri la targa per i monopattini elettrici, previste multe fino a 400 euro, le associazioni di settore e dei consumatori minacciano ricorsi. I match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A. Si giocano il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona con la festa per Scudetto e Coppa Italia. Dalle 18 gli altri incontri. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Coffee and the Giants, right now! Si inizia ufficialmente, direi proprio di sì!
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Le 10 e 5 minuti in questa domenica 17 maggio 2026. Una buona giornata da Michela J e a tutti voi che siete già svegli da non so quante ore, che siate al lavoro, che vi stiate preparando per andare da qualche parte in particolare. Adesso mi sa che è partito quello che è il mese delle comunioni, delle cresi, dei matrimoni, degli anniversari. Beh, gli anniversari ci sono sempre, dai, cosa stai dicendo Jay? Beh, effettivamente. E poi, bello che me la faccio, me lo dico questa mattina, guarda, proprio top del top del top. Allora, indipendentemente da quello che state combinando, per l'appunto spero sia una bella giornata, sta andando tutto bene, un bel sole, dai, questa mattina ci bacia, ci abbraccia, era ora. Non mi pareva neanche vero questa, veramente, ho detto no, non è possibile, cos'è quella cosa in cielo, luminosa, in mezzo dell'azzurro? Era il sole, era proprio lui, esattamente. Va bene, allora io ringrazio anche Stefano Ferrari che, come ogni domenica, mi precede, quindi siamo pronti, tutto è pronto. Saluto anche lui, il nostro Gianluca Pacini.
2: Buongiorno a tutti, ciao cuoricino.
0: Ma buongiorno cuoricino grandissimo, oggi è ancora più grande degli altri giorni, mi raccomando. 333-2688-688, dunque con quelli che sono i vostri messaggi, perché la domenica mattina ci si ritrova, come sempre, glielo dico, uno spazio virtuale tra amici che si ritrovano dopo una settimana, se la raccontano, ok, di fronte a un caffè virtuale, un tè virtuale, un gelato, magari c'è qualcuno che dice guarda sono le 10 e 6 minuti Jay, io ho già dato in precedenza e adesso sono già pronto o pronta per qualcos'altro, vabbè ci sta ovviamente. Quindi come state domenicando questa mattina in nostra compagnia, al 333 2688 688.

0: Ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Allora, stiamo sondando dove siete, cosa fate alle 10:10 minuti di questo 17 maggio, ma anche quelli che sono i programmi per l'appunto che avete in questa giornata. Giornata almeno in buona parte d'Italia, mi par di percepire così a naso, che ci sia finalmente una bella giornata, quindi godiamocela fino in fondo. Allora vado a salutare chi in questo momento mi scrive: ciao, noi stiamo rientrando dopo una giornata di puro relax trascorsa ad Abano Terme, che bello, sì, relax lì, voglio dire, ti sei e vi siete rigenerati, ci sta. Quindi 333-2688-688, come state domenicando, mentre la Jay e il Pacio sono in diretta qui su Radio Company, che si fa, che si combina, e ricordo anche in particolar modo, toppissimo, ma proprio toppissimo, sentire quella che è la vostra voce live. E come si fa? Basta solo che voi mandiate un messaggio, per l'appunto WhatsApp vocale, come quello che mandate, non lo so, ai vostri genitori, ai figli, alle amiche, agli amici, insomma, ecco, con dei colleghi, quello lì proprio esatto, così potete far sentire la vostra voce nella mattinata di Radio Company.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom, spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo, e io non sono ubriaco.
2: Radio Company, made with love.
1: Ti giuro, sono.

questa è Radio Company, ancora una buona mattinata, state domenicando con me Michela J col Gianlu in questo 17 maggio 2026. Allora, stiamo parlando per l'appunto di, dai, cosa si fa alla fine, no? Per sapere in che modo siete con noi anche questa mattina. E allora c'è una nostra ascoltatrice che ci scrive: io sto andando ad infilarmi, attenzione, sotto un camper per sistemare la ruota di scorta. Hai capito. Quindi, però così poi si riparte, no? Voglio dire, verso nuove avventure con il camper. E ancora, buongiorno, ci scrive Monica di Udine: sto finendo di stirare e poi mi preparo che vado a Lignano, che c'è la festa Bike Fest International. Quindi Monica, insomma, ultime ore, diciamo, di dovere e poi piacere, finalmente, dovere tra virgolette, ovviamente, perché dobbiamo stirarci queste cose. Ah, che giornate, che non c'è ancora caldissimo, vabbè. Aprirò questo capitolo un'altra volta. Intanto godiamoci questi gradi, questa temperatura, e finalmente il sole che è uscito. Poi c'è chi ci scrive: ciao, noi con la famiglia stiamo facendo un pozzetto, dobbiamo smontare un capanno. Saluti da Flavio, 8 anni e Massimo 14. Hai capito? Quindi insomma, una giornata, mi pare di capire, di lavoro in nostra compagnia. Va bene, ancora tanti altri messaggi, potete continuare ovviamente ad unirvi alla community di Radio Company, alla community di Domenicando Live in questo momento. Quindi stiamo condividendo assieme quello che si fa proprio in queste ore della nostra mattinata. Io vi ricordo, sarà con voi fino alle 13 con i vostri messaggi, le altre curiosità, le varie notizie, quindi restate in tempo reale, ovviamente restate con noi. 333 2688 688. Company.

0: Frate Palma, Anita e Miss Killa, la testa gira, questa è Radio Company, una buona mattinata ovviamente, ma chi ci sarà mai dall'altra parte del campanello? Sentiamo.
1: Ciao, io sono Jacopo, ho 4 anni.
0: Ciao.
1: E andiamo a vedere le farfalle con la mia famiglia a Montegrotto.
0: Ma che bravo e che bravi, insomma una buona giornata a te ovviamente e a voi. Sai che ricorda un pochino me da piccola, perché anche io quando ero piccola, devo svelare questa cosa, avrò avuto l'età forse di Jacopo o poco più, insomma saremmo lì, e mandavo anch'io le dediche. Chiedevo anch'io le dediche da ascoltare, cioè no, lui ha mandato un messaggio ovviamente raccontando quello che è il programma, io invece chiedevo le dediche e salutavo i parenti, capisci? Anche la mamma e il papà. Bello, bei ricordi che mi hai riaperto nella mia testa, caro Jacopo, ricordi di gioia. Detto questo, 3332 688 688, vedo altri messaggi, allora restate con noi che tra poco ritorno e faccio sentire la vostra voce, se ovviamente ci inviate i vostri WhatsApp vocali, oppure uso la mia se siete più timidi ovviamente, e quindi sentiamo cosa combinate in questa domenica mattina.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company, Dominicando, presentissimi come sempre anche in questa domenica 17 maggio con voi. Siamo in viaggio con voi, a lavoro con voi e siamo anche magari a fare i lavoretti di casa o fuori casa per l'appunto. Poi andiamo ad indagare grazie ai vostri messaggi, insomma, cosa si combina. Ma sento un campanello in lontananza, oddio lontananza, insomma, però c'è un campanello che suona. Altro.
1: Ciao Company, sono Edoardo.
0: Sì,
1: oggi è il mio compleanno.
0: Ma
1: potresti
0: dai,
1: mettere Thunderstruck? Grazie, ciao.
0: Ciao. Eccola qua. Allora, questo diciamo è una non è in playlist, almeno, cioè, sto guardando adesso, quindi. Però abbiamo voluto lo stesso rendere omaggio al tuo compleanno anche con qualche secondo, insomma, in sottofondo, ecco, per dire. Quindi tanti auguri a te ovviamente per il tuo compleanno. Detto questo, proseguiamo con tutti i vostri messaggi. Vado a salutare anche Emma di 6 anni che ci scrive: ciao, noi oggi pomeriggio siamo tutti a teatro per vedere il mio saggio di danza. Emma, ma l'emozione a quanto sta? Mamma mia, ma è il primo saggio? È il primo saggio, la prima volta, oppure hai fatto anche altri saggi magari anche in passato e sei un pochino più preparata, anche se effettivamente, insomma, l'emozione c'è. Bello, bello, facci sapere come è andata. E poi ancora c'è chi dice: ciao, oggi giornata diversa, pulizia, orto e giardino. Ci sta, visto insomma che la giornata è bella, quindi passiamo anche diciamo fuori casa, quello che è il tempo che fa bene. Detto questo, allora, ancora i vostri messaggi continuano ad arrivare, vi ricordo potete far sentire live la vostra voce con i messaggi WhatsApp vocali. Nel frattempo sentiamo la voce di James Blunt.
2: We can go, we can go. Radio Company.

0: Radio Company con Michela J, con il nostro Pacio Pacini, in questo 17 maggio che non sapevo, ma per fortuna abbiamo i nostri ascoltatori preparatissimi. E che cos'è oggi? Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Pasquale, ho 14 anni, potreste fare gli auguri che oggi è il mio onomastico, grazie.
0: Ma certo, tantissimi auguri di buon onomastico a te Pasquale e a tutti i Pasquali in ascolto ovviamente. Cosa, cos'era? Non era lui questo, era Pacio, vabbè. Allora poi, buongiorno ragazzi, ci scrivono, io e il mio compagno stiamo andando a Caorle per la festa di primavera, grazie per la compagnia, ma grazie a te ovviamente, è una bella e buona festa di primavera, ovviamente, nella meravigliosa Caorle. E poi ancora, vado a recuperare tutti i vostri messaggi, vado a salutare René, Adriana, Nicole e Avril che ci scrivono buongiorno, noi siamo in viaggio verso Coccanile per una cresima, quindi insomma una buona giornata di festeggiamenti a voi ovviamente. E 3332 688 688, ma certo che c'è ancora spazio, magari uno si chiede ma possiamo ancora mandare, ma certo che sì, potete continuare a raccontarci la vostra mattinata, siete on the road per l'appunto, state andando da qualche parte in particolare oppure siete a casa perché dovete sbrigare le vostre faccende o molto altro, perché no, sia dentro casa che fuori casa, oppure c'è qualcos'altro che ovviamente vi va di condividere con noi, ma non solo, anche col resto degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Company. Sapete cosa facciamo? Caffè virtuale e torniamo tra poco.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: aspetta? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ray, Radio Company, buongiorno. Domenicando in nostra compagnia scopriamo anche quelli che sono gli appuntamenti di questa giornata, perché no? Allora vado a salutare anche chi oggi ci scrive che va a tifare la Rugby Rovigo nella semifinale di ritorno contro il Petrarca Padova. Hai capito? Quindi giornata all'insegna dello sport. Eccola qui, è del rugby. E poi ancora chi ci scrive buongiorno. Noi in auto dalle 6 per accompagnare il figlio del mio compagno a Verona, stazione Porta Nuova, per partire per Erasmus. Andrà a Passau in Germania. Ah, quindi, e quanto sta, tipo, io non ho mai fatto l'Erasmus, non lo so, però tipo quanto starà via poi, cioè nel senso l'esperienza quanto durerà per l'appunto di Erasmus. Intanto lo salutiamo, ovviamente salutiamo anche te in questa giornata, in questo 17 maggio 2026. Va bene, ancora tanti altri messaggi vedo che stanno arrivando. Vi ricordo anche live dalla vostra voce, raccontandoci ovviamente come state domenicando con noi. Gli ultimi messaggi e poi andremo a trattare anche altre notizie nel corso di questa giornata. Nel frattempo sappiate che sono le 11 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Tennis, Jannik Sinner batte 6-2, 5-7, 6-4 Medvedev e vola in finale agli internazionali d'Italia. Alla ripresa del match interrotto venerdì per pioggia, all'Azzurro è bastato un quarto d'ora per chiudere il terzo e decisivo set. Alle 17 la finale contro il norvegese Ruud.
4: Sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse.
3: Alle 14 la finale del doppio Bolelli-Vavassori contro Granoyer Zebaios. Il titolo femminile va all'Ucraina Svitolina vittoriosa in 3 set sulla statunitense Goff. Calcio, penultima di Serie A, alle 12 il derby Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, festa nerazzurra per Scudetto e Coppa Italia. Alle 18 Atalanta-Bologna, 20:45 Cagliari-Torino-Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Andata

0: Delle semifinali playoff di Serie B, Juve Stabia Monza 2-2. Stasera alle 20 Catanzaro Palermo. Alex Marquez ha vinto la sprint MotoGP del Gran Premio di Catalogna, alle 14 la gara lunga in pole a Costa. Pallavolo Perugia Aluron Xavier, c'è la finale della Champions League maschile, il via alle 17. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: mattinata di Radio Company con Michela J, con il nostro Gianluca Pacini dominicando. E quindi prima l'ho buttato un po' lì, cioè della serie, dove ci state portando con voi questa mattina? Ed effettivamente dove stiamo andando? Sentiamo.
1: Ciao Jay. Ciao. Io ti sto portando in giro per le montagne con altre 40 auto sportive che stiamo portando a spasso i nostri cavalli motori, però.
0: Beh, certo.
1: Buona domenica. Ciao Checco.
0: Ciao Checco, è una buona giornata a voi ovviamente, 40, siete tantissimi, bello, ci piace questa reunion, ok. Detto questo, allora noi facciamo così, piccola pausa, poi torneremo parlando di quella che è una nuova tendenza, che va molto tra le nuove generazioni, soprattutto la generazione Z. Di cosa si tratta? Lo scopriamo tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot!
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

con Radio Company Domenicando, presentissimi come ogni domenica mattina in questo 17 maggio 2026. Allora parlavamo per l'appunto di questa nuova tendenza per quanto riguarda la generazione Z, ma secondo me non solo, no, perché mi ci rivedo anch'io in questa tendenza, che sono una millennial. E perché parlo di questo? Perché pare ci sia la tendenza per l'appunto di abbandonare quella che è la frenesia moderna, insomma, i vari impegni, lo stress che ci occupa le giornate, ok? Riscoprendo quello che è il piacere di vivere come chi? Come le nostre nonne, cioè rifare alcune cose che facevano le nostre nonne, ok, ci fa star meglio perché ci permette di rallentare, ci permette comunque di concentrarci, no? Ad esempio anche solo il fatto di fare magari la pasta a mano, ok? Oppure fare determinate cose tipiche delle nostre nonne, ecco, ci permetterebbe di staccare, no? Da quello che è tutto il resto. Allora volevo chiedere a voi se anche voi ci siete dentro questa tendenza, indipendentemente che siate della generazione Z oppure insomma delle più recenti generazioni, quindi millennials, X e via dicendo, andando addietro nel tempo. Cioè, c'è qualcosa che vi portate ancora dietro che facevano i vostri nonni? Cioè vi riscoprite in questo che magari all'inizio avevate dato per scontato oppure non facevate, però poi col senno di poi, ok, arrivati magari, non lo so, dopo i 30, 40 anni, 50 anni, dite: ma anche la nonna, anche la mia nonna faceva così, anche il mio nonno faceva così. Vi è mai capitato di riprendere in mano che può essere la semplice per l'appunto anche solo cucinare, anche in cucina? Prima non lo facevate e poi vi siete rimessi a scoprire quelle che erano le ricette della nonna, oppure a fare qualcos'altro per l'appunto che facevano le vostre nonne. Vostre testimonianze dunque, vocali, ok, con un bel WhatsApp vocale, oppure scritti al 333 2688 688.

0: più.
1: Ernia con Berlino nella mattinata di Radio Company alle 11:26 minuti. Ancora una buona mattinata, una buona giornata da Michela G e dal nostro Gianluca Pacini. Allora, magari proprio in questo momento siete a casa in questo momento e state facendo qualcosa che faceva anche le vostre nonne, che facevano le vostre nonne. Vi capita mai di aver ripreso qualcosa per l'appunto delle tradizioni del passato e ripeterle nel presente? Questa cosa ovviamente, insomma, pare faccia ovviamente bene. C'è questa nuova tendenza delle ultime generazioni, in particolare l'abbiamo detto, quella della generazione Z, insomma, abbandonare la frenesia, e questo è un po' il punto principale, quella che è la frenesia moderna, e riscoprire il piacere di vivere come lo facevano le nostre nonne. Allora, ci sono delle cose per l'appunto che vi portate attualmente dalle vostre nonne. Io dicevo prima, ad esempio, il fare la pasta fatta in casa, magari è sempre stata una vostra tradizione, però magari qualcuno non l'ha mai fatto e l'ha riscoperto dopo un tot di anni. Allora vado a salutare Erika, che ci dice: guarda, io non ho molto spazio perché vivo in appartamento, ma ho trasformato il mio terrazzo in un piccolo orto. Ricordo ancora la nonna come curava il suo. Ecco, vedi, per esempio, c'è chi ha riscoperto il piacere di curare da sé, ok, far crescere da sé quelle che sono le piante, indipendentemente dal fatto che abbiano poco oppure tanto spazio. Quindi questa è un po' l'onda, questa è un po' la tendenza di quello che stiamo affrontando qui su Radio Company in questa mattinata, ovvero la riscoperta della lentezza, la riscoperta del saper fare anche, perché no, sulla base di quelle che sono le nostre tradizioni, ok? Vi ricordate qualcosa in particolare che facevano le vostre nonni, i vostri nonni, e adesso state per l'appunto rifacendo voi, proprio anche magari in questo 17 maggio 2026.

0: Live con Sugar, questa è Radio Company. Allora stiamo parlando del nonna Maxine, ok? Questo è il trend di cui parlavamo prima, per l'appunto quello di abbandonare insomma quello che è un po' lo stress, la frenesia, la routine eccetera eccetera, e riscoprire quello che è il piacere di vivere come le nonne, ma soprattutto fare anche alcune cose che facevano le nostre nonne, che magari prima non facevamo e che negli ultimi tempi abbiamo riscoperto, ok? Perché insomma ci dà una certa serenità nel farlo, magari ci calma la testa dei vari pensieri. E allora cosa ci state raccontando al 333-2688-688? Vado a salutare Sara che ci scrive: guarda, io d'estate faccio i sughi di pomodoro nei barattoli di vetro per l'inverno. Sì, è vero, vi ricordate? Anche la mia nonna ci mettavamo lì, mamma che lavoro che c'era da fare, però era una bella macchina da fare effettivamente, perché eravamo in tanti. Vabbè, io guardavo, diciamo, davo supporto così, la pacca sulla spalla. Però insomma era una bella cosa quella, poi c'avevi proprio quella cosa fatta a casa, poi la conserva buona. 333-2688-688, dunque gli altri messaggi li leggeremo, li ascolteremo ovviamente tra poco, quindi cose che avete riscoperto che facevano i vostri nonni, a tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: giornata a tutti voi in ascolto. Allora, ho anche una rubrica la domenica, molte volte, che è il dove eravamo rimasti, perché magari degli ascoltatori e delle ascoltatrici ci raccontano quelli che sono i programmi il sabato mattina, poi io sono sempre molto curiosa di seguire insomma le vostre vicende, e poi c'è il continuato, no? Come le serie TV a puntate. E quindi volevamo sapere, intanto salutiamo per l'appunto Chiara di Mestre, che ieri era andata al Salone del Libro e quindi oggi ci ha aggiornato su come è andata. Sentiamo.
1: Ciao Jay. Ciao. Scusami la voce, ma mi sono appena alzata. Allora, ieri è stata una giornata bellissima, mi avevi chiesto di ragguagliarti oggi su come è andato.
0: Sì.
1: È andato molto bene. La mostra dei libri di Torino è una cosa meravigliosa.
0: Bello,
1: e avere lì il proprio romanzo è un'emozione grande.
0: Sì.
1: Ti ringrazio, grazie della possibilità di dire a tutti che il mio romanzo si intitola Griffin Mary. E grazie ancora, un bacio, buona domenica a tutti.
0: A te una buona domenica e grazie ovviamente dell'aggiornamento, Chiara, un grande abbraccio. E poi ancora, allora, torniamo alle cose che facevano le nostre nonne. Magari scrivevano, a proposito di scrittura, scrivevano le ricette, e a distanza di tempo quel libro di ricette è diventato vostro, ok? E quindi le state preparando magari in questo momento, magari in questi giorni, oppure non lo so, quando vi va, quando vi sentite più portate, ok? E allora, cosa ci state raccontando? Allora, c'è una nostra ascoltatrice che ci dice, guarda, non ho avuto la fortuna di conoscere le mie nonne, ma proprio ora sono di uncinetto e non c'è cosa che più mi rilassa. 24 anni, la mia serata perfetta è già tisana e uncinetto. Mi sento già vecchia, dice, ma ho scoperto questa passione e mi dà tanta soddisfazione. Guarda, credo che dopo sei giovanissima ovviamente, però ognuno poi si vive il venerdì sera, sabato sera o tutte le altre sere come meglio insomma crede alla fine. E quindi anch'io mi rilasso tantissimo, soprattutto in inverno, che a casa, cioè tranquilla a casa, zero sbatti, o leggo un bel libro, per l'appunto restando in tema di libri, oppure insomma sempre la tisanina e si guarda i vari film, le varie serie TV, bella, tranquilla, anche perché poi mi viene un sonno tremendo prestissimo, alzandomi molto presto per l'appunto la mattina. Vabbè, non c'ho più l'età, la Jay è vecchia ormai, no, vabbè, va così. Comunque bello l'uncinetto, lo faceva la mia mamma, molto brava, io ho imparato proprio zero, però pare che sia tra quelle cose che rilassano, no, mantiene comunque attivo il cervello, eccetera eccetera, quindi fa bene anche questo. Brava la nostra ascoltatrice. Va bene, se volete continuare a raccontarci quelle che sono le cose che facevano i vostri nonni e che adesso per l'appunto vi piace fare, avete riscoperto, perché c'è questa nuova tendenza per l'appunto che è quella di nonna Maxine di abbandonare insomma quello che è la frenesia, la routine eccetera eccetera, per riscoprire quello che è il piacere di vivere come facevano le nostre nonne.

0: Mi raccomando, restate con noi, tra poco i vostri messaggi, quelli che parlano per l'appunto di questa nuova tendenza per le nuove generazioni, ma magari anche voi lo fate, qualcosa che i vostri nonni facevano e che avete riscoperto magari anche di recente. Il numero è il 333-2688-688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronix, un mondo più avanti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: C come Company, C come C Radio.

0: ascoltando Radio Company, ancora una buona mattinata che sta abbracciando insomma l'orario del pranzo, direi, per molti. C'è della fame? C'è della fame in arrivo? No, perché magari c'è chi ha colazionato tardi e chi magari presto e quindi non vede l'ora che arrivi l'ora X per poter pranzare la domenica. Detto questo, allora tra poco io ritorno con i vostri messaggi, ok? Parliamo di nonna Maxine per appunto, le cose che avete riscoperto dai vostri nonni. Nel frattempo le campane indicano che cosa? Che sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Il presidente Mattarella e la premier Meloni oggi in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i feriti del folle attacco di ieri, 4 quelli in gravi condizioni, una donna lotta tra la vita e la morte. Strage e lesioni gravissime, le accuse mosse contro

0: 4, il 31enne Salim El Kudri, che ha lanciato la sua auto contro i passanti nella centrale via Emilia. L'uomo, con problemi psichiatrici, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Scattato da ieri l'obbligo di targa per i motorini elettrici per i trasgressori, previste multe pesanti fino a 400 euro. Le associazioni di settore lamentano però ritardi nel rilascio dei contrassegni. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
1: Assoutenti condivide l'obiettivo di aumentare sicurezza e tracciabilità dei monopattini, ma stiamo denunciando forti criticità applicative. Molti utenti hanno presentato regolarmente la richiesta del contrassegno, ma rischiano comunque multe fino a 400 euro a causa dei ritardi degli appuntamenti della motorizzazione locale.
0: Sciopero generale nazionale di 24 ore domani, proclamato da USB, interessati tutti i settori pubblici, scuola, sanità e soprattutto trasporti ferroviari e locali. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Co.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Elisa con Amore è nella mattinata di Radio Company. Ancora una buona domenica a tutti voi, qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento alle 12:22 minuti. Magari qualcuno ha fatto il sonno lungo, ok? E quindi si è svegliato da poco. Beh, beato lui o lei, o voi in questo caso, prendo anche la coppia. Perché parlo di coppia? Prima ve l'ho un po' spoilerato, perché potrebbe per l'appunto il fatto di dormire, andare a dormire ad orari diversi, influire per l'appunto sul rapporto di coppia. C'è questo punto interrogativo. C'è uno studio che afferma che una coppia su tre ha orari di sonno incompatibili e tre coppie su quattro va a letto ad orari differenti. Io volevo un po' sondare questa cosa, cioè siete tra quelli che vanno a letto nello stesso preciso momento e poi magari anche la fortuna vuole che vi addormentiate nello stesso momento, oppure tra quelli che tipo, boh, io vado a letto, ciao, ci rivediamo domani, e dopo 2-3 ore viene a letto, vi segue per l'appunto il vostro, la vostra partner. Vi è mai capitato? Cioè, com'è un po' la routine di quando si va a letto la sera? No, così per indagare un attimino. Confermate dunque quello che viene detto in questo studio, insomma. Vogliamo capire un attimo gli amici e le amiche di Radio Company come si comportano per l'appunto quando vanno a letto col partner. Aspetta, perché detta così può sembrare un'altra cosa. In realtà l'orario in cui si dorme, ok? Chi si addormenta prima tra i due? Chi va a letto prima tra i due? 333

0: Company, Domenicando con voi. Si parla di sonno. Sì, magari siete già ben svegli, DJ, ma adesso parli di sonno che è appena mezzogiorno e mezzo. No, ma perché insomma stavamo indagando se voi e la vostra partner andate a letto nel medesimo momento oppure a quanto di distacco, così per capire, perché c'è uno studio per l'appunto che parla di questo. Allora vado a salutare Fabrizia che ci scrive: assolutamente sì, andiamo a letto assieme, è il nostro momento per raccontarci la giornata, chiacchierare. Ecco, vedi, quello è disturbati lì, tranquilli, bello, ci piace. E poi saluto anche Deborah che ci scrive: ciao Jay, allora a letto a distanza di 10-15 minuti di solito, tempo della mia skin care, e poi lo raggiungo, tempo di seguire qualche programma in TV, ma di solito dopo qualche minuto mi addormento. Ecco Deborah, mi pare di rivedermi, ecco così. Va bene, 333-2688-688, quindi stiamo parlando del fatto di chi va a dormire prima di solito come routine tra voi o la vostra partner, cioè andate prima voi oppure il vostro partner, oppure ci andate nello stesso momento. Attenzione, ne discutiamo tra poco sempre qui su Radio Company.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot! Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.

0: 17 maggio 2026, ancora una buona giornata da Michela J. Stavamo parlando di abitudini, attenzione del sonno con il vostro, la vostra partner. Insomma, chi va a letto prima tra i due? Cioè, ce n'è qualcuno? Quanta differenza, se sì, ovviamente, tra uno e l'altro, ore o minuti? Oppure siete tra quelli che vanno a letto assieme come routine? Sentiamo la vostra voce.
1: Ciao J. Ciao. Di solito andiamo a letto più o meno nello stesso momento, il tempo di lavarci i denti, uno e poi l'altro, comunque o prima io prima lui, ma dopo credo mezz'oretta che siamo a letto addormentati proprio bene bene bene, visto che tutte le mattine sveglia alle 5. Ciao, buona domenica.
0: Buona domenica a te. Beh dai, ci sta bello, però siete in sincro praticamente. Poi ancora c'è ancora.
2: Ciao Radio Ciao. Company, sono Caterina e vado, di solito vado a letto prima io. Invece Ricky, il mio compagno, viene a letto più tardi e mi trova a russare.
0: Hai capito? Quindi beh dai, riesci ad addormentarti prima comunque, dai, ci sta, ci sta. 3332-688-688, dunque, se volete continuare a raccontarci la vostra. Nel frattempo in arrivo Sabrina Carpenter.

0: Fitturin Lazza con Perdono, questa è Radio Company, ancora una buona giornata, ma soprattutto è una bellissima giornata, ma non solo questa secondo me, anche le giornate precedenti e quelle future sicuramente lo saranno. Dal benvenuto a Raissa, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao Raissa, come va, come stai in questo 17 maggio?
1: Benissimo, benissimo.
0: Benissimo, allora si sente un pochino male la chiamata. Allora, comunque l'importante è che tu mi senta bene, perché ti devo leggere un messaggio proprio per te e non solo per te. Attenzione. Sei pronta, Raissa?
1: Prontissima.
0: Allora, intanto festeggiamo, lo dico anche per gli altri ascoltatori e ascoltatrici, un lieto evento, giusto?
1: Giustissimo.
0: Allora, poi correggimi, spero di dire esattamente il nome. Benvenuta al mondo, piccola Maika. La zia è proprio contenta, ti amo tanto. Auguri a mamma Raissa, papà Marco e piccolo Thomas.
1: Esatto.
0: Congratulazioni, Maika. Congratulazioni,
1: grazie
0: a te, mille, carissima.
1: Grazie. Grazie.
0: Carissima, e ti mando un grandissimo abbraccio e ancora congratulazioni e un saluto a tutti voi. Un abbraccio!
1: Grazie mille, ciao! Grazie, ciao, ciao!

0: giovani, ancora una buona giornata a tutti voi, grazie per tutti i messaggi ovviamente che stanno arrivando, anche di coloro i quali ci mandano le foto di come stanno passando questa giornata, un bel sole dunque, un bel cielo azzurro in molte parti d'Italia e anche i video. Saluto anche in particolare una nostra ascoltatrice che ci manda un video e ci scrive quanto belli sono i nostri colli, immagino siano i colli ugali se non sbaglio, comunque mi puoi correggere in caso di risposta sbagliata. Va bene, detto questo, Domenicando si ferma per pochissimo e ritorniamo insomma sempre qui in questo 17
1: Domenicando,
0: maggio.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
8: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: la domenica da goderci e vivere a pieno. Quindi ancora una buona domenica a tutti voi da Michela J.
1: Radio Company Time.
0: Le 12:59 minuti. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6:30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao,
2: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
5: Millennium Mix, i successi del millennio.
6: Amici e amiche, ma buongiorno, buona domenica, come state? Io sono Giulia Pego, qui di fronte a me c'è DJ Nick, siamo pronti e carichi per una nuova puntata del Millennium Mix. Saremo insieme fino alle 14, quindi quest'oretta ci facciamo compagnia con tutte le migliori hit dagli anni 2000 fino ad oggi. Cominciamo subito, lo facciamo partendo da un disco di Eva Max, uno dei dischi tra l'altro più personali e intensi rispetto a tutti gli altri, molto autobiografico, molto molto romantico. Godiamocelo subito quindi, Eva Max con One of Us, il primo disco di oggi. Subito dopo cambiamo genere, Darjan D'Amico, Dove si balla, e chiudiamo la prima traccia di oggi con Macklemore, Ryan Lewis e Ray Dalton con Can't Hold Us.
5: Radio Company, Millennium Mix.

0: 2016, Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton con Can Hold Us. Questa era solo la prima traccia di oggi, amici. Io sono Giulia Pego, ci faremo compagnia praticamente ancora per un'oretta, fino alle 14. Quindi, anche se ci fermiamo qualche istante, restate qui a tra poco.
1: Radio Company, Millennium Mix. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Ancora buongiorno amici, buona domenica. State ascoltando Radio Company, nello specifico quest'ora vuol dire solo Millennium Mix. Continuiamo con la musica, andiamo adesso in Francia. Lei si chiama Zaz, spesso definita come la degna erede di Edith Piaf, perché è proprio brava, ha delle sonorità molto molto belle. Ci ascoltiamo subito il singolo che nel lontano 2010 l'ha lanciata a livello internazionale, perché divenne subito un successo mondiale. Zaz quindi con Je Veux. Subito dopo il genio con Pop Porno, la versione quella francese. Subito dopo Robbie Williams con Bongo Bongo e Je Ne T'aime. Poi Green Day, Holiday, e chiudiamo con gli Outcast, Hey Ya.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: con Eia. Chiudiamo così la prima mezz'ora insieme, ma di fronte a noi ne abbiamo un'altra, quindi restate qui, a tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Spot. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: L'ultima mezz'oretta, amici del Millennium Mix di oggi. Ancora buona domenica da me, Giulia Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello, che è dietro le quinte alla selezione musicale. Oggi stiamo girando il mondo nella puntata del Millennium Mix. Andiamo infatti ora in Brasile. 5 nomination ai Latin Grammy Awards, titolo di miglior album pop brasiliano, il tormentone dell'anno 2003, quando tutti cantavamo, anche se con un portoghese discutibilissimo, Je Sei Namorau. Loro sono i Tribalistas. Subito dopo Yu con Mon Petit Garçon, poi Clara con Uragani, a seguire Silo Green con It's Ok e chiudiamo con Avril Lavigne, Skater Boy.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: Avril Lavigne con Skater Boy. Anche se mancano una decina di minuti, la musica è ancora tanta, quindi restate qui che fino alle 14 abbiamo musica da ascoltare insieme. A tra poco.
1: Radio Company Millennium Mix.
0: Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90.
1: Radio Company Summer Tour 2026.
2: La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.

0: novità. Informati subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: set. I successi del millennio.
1: Concludiamo il nostro viaggio nella musica e in giro per il mondo, perché oggi abbiamo ascoltato dischi veramente da ogni lato del pianeta. Concludiamo in Italia, ascoltiamo il brano che nel 2010 rese celebri i Modà, premiati proprio nel 2010 come gruppo rivelazione dell'anno grazie a questo brano. Ve lo ricorderete tutti, i Modà con La Notte, subito dopo Apollo 440 con Stop the Rock e chiudiamo la nostra puntata con Rosé, Bruno Mars, Up.
0: Radio Company, Millennium Mix.

0: Chiudiamo così il nostro Millennium Mix di oggi. Per quanto mi riguarda, amici, ci risentiamo domani in diretta dalle 11 alle 13 con Snack. Il Millennium Mix invece con Giulie Pego, DJ Nick e Mauro Tonello torna ovviamente domenica prossima, sempre dalle 13 alle 14. Fate i bravi, amici, domani belli carichi. Ciao!
1: Radio Company Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
4: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
5: Un sacco belli on Radio Company.
6: Bitch, get it, yo.
5: Radio Company, Un Sacco Belly, hot, presented by Daniel Belly.
6: What?
5: Live in the mix, DJ Nick.
7: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company con Daniele Belli, il DJ Nick
8: in the mix.
7: Come sempre pronto in postazione, coadiuvato dal suo braccio destro.
6: Hyper.
7: In una puntata assolutamente cinematografica, insomma settimana del Festival di Cannes, ma in realtà in questi giorni stiamo notando tutta una serie di commenti legati all'uscita del film, insomma sono passate un paio di settimane adesso, insomma l'avete visto veramente in tanti, del film Il Diavolo Veste Prada 2. Insomma non voglio fare spoiler del film, ma possiamo dirvi che
9: io l'ho visto, molto bello, se volete vi racconto tutta la trama.
7: Guarda, abbiamo appena detto che non facciamo spoiler. Tu come sei andato? Vestito anche tu da Fashion Victims col tacco 12, tutto quanto? No, perché sai che la moda, la tendenza voleva questo, andare a vedere il film vestito a tema del film. Poi insomma sono uscite un po' di notizie in questi giorni dove hanno spoilerato quanti soldi ha preso Meryl Streep, cioè 12,5 milioni di euro, che sono parecchi soldi. Se però voi pensate che il film alla fine è costato 100 milioni e ne ha guadagnati, siamo attorno al mezzo miliardo, il cachet da 12 milioni e mezzo è una piccolezza. Ma noi non siamo qua per parlare di soldi, siamo qua per parlare di musica, perché insomma la cosa che ci interessa di più è la soundtrack. Bisognerà capire se la soundtrack di questa edizione ha affondato le mani in un contesto molto più contemporaneo di cantanti famosi, c'è Lady Gaga, nascosta da qualche parte c'è anche lei. Esattamente, c'è Madonna con un pezzettino di Vogue, anche se non fa parte della soundtrack ufficiale, però il pezzo lo potete ascoltare guardando il film. E noi oggi abbiamo messo insieme proprio tre pezzi che sentirete durante il film, quindi solo se andate a vedere il film, di cui uno fa parte della soundtrack ufficiale e altri due invece sono una sorta di piccolo cameo che si trova dentro il film, però non sono citati nella soundtrack ufficiale. Parte da qua questa puntata di Un Sacco Belli qua su Radio Company.
5: Radio Company. Un Sacco Belli.
1: Music.

poi abbiamo ascoltato Donna Summer con Hot Stuff e poi David Guetta assieme a Bebe Rexha con I'm Good, insomma questo rifacimento di Blue. Avete indovinato quali sono le due canzoni unofficial e quella official, visto che abbiamo fatto questa simulazione da Diavolo Veste Prada 2? Insomma, vediamo se siete preparati. Se lo sapete, ce lo scrivete 3332688688. Potete seguirci anche sui social, ve lo ricordo sempre, ma questo lo approfondiamo dopo. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

0: 18. Spot.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9000 e 12000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04 e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026, il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: anche questo fa parte del vecchio diavolo, invece del vecchio diavolo Veste Prada, dicevo che ci porta al momento con il super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, perché il super classico di oggi ci fa fare un viaggio in Zambia, quindi in Africa. Se siete dei veri cultori degli anni 90, sicuramente vi ricordate di questa fanciulla, fa Miller di cognome. Se vi dico il nome ovviamente casca il palco, perché è quello che lei ha sempre usato per fare i dischi. Visto che parliamo di cinema, recitiamo il film di Michael Jackson, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, recitiamo il film di Michael Jackson perché lei nel 1992 ha aperto tutte le date del tour di Michael Jackson, del re del pop. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Rosella, Miller per l'appunto di cognome, e la canzone che ascoltiamo oggi nel super classico si chiama Fate.
2: Radio Company, this is Unsaka Belly.

0: grande, grande Avicii, Wake Me Up. Prima Joel Corry assieme a Mnek con Head Heart. E il super classico, ovviamente, Rozzala con Fate, che ci portano a un altro momento iconico di questa trasmissione.
1: Radio Company, momento Luna Park.
0: Eccolo qua, lo spazio con il momento Luna Park. Oggi abbiamo un momento Luna Park un po' alternativo, diciamo così. Però insomma, fatevi voi un po' l'idea. Abbiamo messo insieme gli Xtreme, abbiamo messo insieme Cerrone e J Balvin con Indaghetto, che è il primo disco di questo blocco. Vai.
1: Radio Company, momento

0: Radio Company, momento Luna Park.
1: Eccolo qua il momento Luna Park. Quale vi è piaciuta di più? Quale secondo voi è la canzone che vale la pena mettere giù il gettone per il momento Luna Park? Io sto più contemporaneo con la versione di J Balvin e Skrillex con Indaghetto. Secondo me oggi è quello che, diciamo così, mi ispirava di più per il momento Luna Park. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company, Daniele Belli con DJ Nick, per lo spazio dedicato al 6x6.

0: Good company. Un sacco belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Dance Music Award.
3: Sono ufficialmente aperte le votazioni globali del concorso che da 11 anni premia i migliori protagonisti della musica, degli eventi e della nightlife italiana. DJ, vocalist, performer, club, animazioni e professionisti del settore, ora puoi scegliere i tuoi preferiti. Vai su www.dancemusicawards.it. Consulta tutte le categorie e vota. Ricorda, per rendere valido il tuo voto, devi esprimere almeno 5 preferenze. Dance Music Awards. La vera vittoria è esserci.

0: 6x6.
1: Ed eccoci qua ragazzi, appuntamento con il 6x6, 6 dischi mixati dal DJ Nick in soli 6 minuti. Vediamo che cosa ha messo insieme oggi. Go.
0: Company Hot Sacco Belly 6x6.

0: Belly, sei per sei.
1: Guarda, siamo quasi sudati, sei canzoni mixate in solo 6 minuti dal DJ Nick. Questo è lo spazio che si chiama 6x6. Vi ricordo che se vi siete persi qualche pezzo, magari è stato talmente veloce che vi siete distratti e non avete sentito tutto il 6x6, lo potete riascoltare integralmente su radiocompany.com e ovviamente anche sulla nostra piattaforma ufficiale Stream, dove trovate non soltanto contenuti legati ovviamente all'on air di Radio Company, ma anche un sacco di cose, tra cui anche il podcast del sottoscritto, che ovviamente si chiama Un Sacco Belli il podcast. Quindi vi invito ad andarvi ad ascoltare queste interviste a personaggi interessanti. Detto questo, ragazzi, noi ovviamente non molliamo, perché abbiamo un altro blocco bello gagliardo. Sta per arrivare Calvin Harris.
2: Oh, capito.

Ragazzi, questo è Un Sacco Belli, il programma senza regole. Questa è Radio Company. Questo è il momento del gioco dove non si vince niente, dove noi vi chiediamo un suggerimento, un momento nostalgico. C'è un cartone animato che vi viene in mente, che avete voglia, la cui sigla avete voglia di riascoltare? Bene, e allora è il momento giusto per mandarci o un messaggio 333-2688-688 oppure scrivermi in direct su Instagram Daniele Belli Stories, oppure su Facebook sempre Daniele Belli Stories, oppure insomma su TikTok se siete così young da essere anche TikTok dotati. Detto questo, tra poco scopriremo con quale cartone chiuderemo questa puntata.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

elegantissimo Sulking assieme a Boro Boro, Suavemente, uno di quei dischi che so che piacciono molto al DJ Nick, e poi Magic Box con Carry On per chiudere. Ma attenzione, qual è il cartone animato che abbiamo ripescato oggi, anche prendendo a piene mani dei vostri suggerimenti? Devo dire uno dei miei cartoni preferiti, non un super caltone, perché forse non tutti se lo ricordano, c'erano questi tre robot che si incastravano uno dentro l'altro. Beh, vi faccio sentire la sigla e poi capite.

Allora, se siete stati fan dei cartoni che si guardavano tra gli anni 80 e gli anni 90, sicuramente questo qui, se siete dei maschietti, l'avete visto, ma forse se siete delle femminucce, i vostri fratelli vi hanno costretto a guardarlo, così come noi eravamo costretti a guardare magari Candy Candy. Detto ciò, questo era Gordian.

0: programma senza regole, da Daniele Belli, dal DJ Nick, dalla Sandy, dall'omino di Daft Punk, da
1: Patroclo che non vedo in giro ma comunque sicuramente da qualche parte c'è.
0: Io vi ringraziano tutti, anche Bip Bip, insomma veramente tutta la nostra crew. Noi ci risentiamo prossima puntata, vi ricordo sempre domenica 14:15, mercoledì 22:23 e poi radiocompany.com, trovate tutte le repliche e anche su Strimbo. Grazie per essere stati con noi, ci becchiamo alla prossima, ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
3: Un Sacco Belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company Time.
6: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
7: Che fretta c'era!
6: Maledetta. Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
8: Sì, sere.
6: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi! I matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
9: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company, da ascoltare e da ballare senza limiti e confini. Il mixatone della Company.

0: e confini.
1: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità. Pensate.
12: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: L'area senza limiti e confini.
1: Sport. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: la musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C-Radio.
3: Mixatone della Company,
4: la domenica pomeriggio,
3: per ballare senza limiti e confini.

0: ballare senza limiti e confini. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
4: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Veste lui.
8: Veste lei.
7: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
8: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
7: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
13: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

pomeriggio arriva il mixatone della Company, da ascoltare e da ballare senza limiti e confini. Jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: sismale Di Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6:39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Company.

0: Senza limiti e confini.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C'Company, C'Radio.

0: L'area senza limiti e confini.
1: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
6: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
5: Radio Company Summer Tour 2026.
6: Il tuo evento e la nostra passione
5: per un'estate perfetta.

0: parlare senza limiti e confini.
1: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
2: Fatti provare.
3: Fatti cliccare.
2: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
6: La radio rende.
7: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent. Il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso. Veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent. Convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
10: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra che aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: per ballare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fretta c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
3: Si sere.
2: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con

0: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
1: Domenica 17 maggio 2026.
2: Che bella giornata.
1: Qualche istante. Io aspetterei un po' a dirlo perché il programma è appena cominciato. Qualche istante dopo le 5, come al solito, la domenica arriva. Brutti, ma domenica. Salve Pietro, benvenuto.
2: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche a Gimbo. Alla parte tecnica, ciao voi ascoltatori che insomma così passavate per caso.
1: Molto per caso.
2: Non volevate, però alla fine vi ci hanno costretti. Insomma,
1: probabilmente avete la radio bloccata su questa frequenza, se ci state ascoltando dalla vostra auto.
2: Sì, portate
1: pazienza.
2: Esatto, cominciamo!
0: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa Brutti, ma domenica. I could

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Parliamo di un tema che a me non è caro, cioè quello che insomma è legato alla giurisprudenza, alle leggi, le leggine, perché io non ci capisco niente di queste cose.
2: Nemmeno
1: qua.
2: Io più di tanto.
1: Ok, sta di fatto che se quando a me capita qualcosa comunque io sono, cioè, sono fregato.
2: In che senso?
1: Cioè che
2: se hai tipo 17 avvocati che ti seguono costantemente. Allora in realtà parliamo di un uomo che in America è stato in carcere per 5 mesi, azzurra, ma non sapeva che sarebbe potuto uscire pagando una semplice cauzione di $2.
1: $2? Niente,
2: cioè,
1: meno.
2: È pochissimo.
1: Il costo di un parcheggio.
2: Ecco, esatto. Invece è rimasto 5 mesi in carcere. Calcola che comunque con $2 mica ci mangiava per 5 mesi. Questo bisogna dirlo.
3: Chiaro.
2: Mi viene in mente quella famosa scenetta a te molto cara. Sai, quando cioè, a un certo punto gli avranno detto: allora, le soluzioni sono due.
3: Sì.
2: A, o paghi $2 e torni a casa da tua moglie.
1: Bibile,
2: lui ha detto la bibile.

0: l'esplorazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Ehi Paola!
3: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
2: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
3: Ah sì?
2: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
4: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Brutti ma domenica su Radio Company.
1: Qui a Radio Company c'è la versione domenicale di Brutti ma simpatici, che è Brutti ma domenica, dove tra l'altro continuiamo, c'è un filo conduttore per il momento che è quello della giustizia.
2: La giustizia. Allora, è stato sgamato di brutto un corriere che in pratica aveva simulato una rapina con accoltellamento addirittura. Niente di meno, sì. Per intascarsi dei soldi che avrebbe, diciamo, ritirato da un cliente al quale aveva consegnato la merce. Cioè, in pratica consegno merce, ritiro 1680 euro.
1: Sì.
2: Cosa vuoi fare con 1680 euro? Vuoi non tenerteli?
1: Beh, sì.
2: Sono soldi, insomma.
1: Sì, è uno stipendio.
2: No? E quindi ho detto, vabbè, ci teniamo sti soldi, facciamo finta, insomma, che qualcuno mi abbia rapinato. Torno dal mio capo, gli dico, c'è più, no? Cioè, mi hanno rapinato.
1: Sì, chiaro.
2: E il problema è che, insomma, ormai è abbastanza noto che in giro per il mondo, a ogni angolo, ci siano delle telecamere di videosorveglianza.
1: Sì, chiaro.
2: Quindi in pratica si è visto questo qui che da solo si malmenava un pochino.
1: È bello vedere uno che si picchia da solo, però.
2: Cioè, si picchia con l'uomo invisibile, praticamente, e poi niente, fa finta di tornare tranquillo, insomma.
1: Esatto, capito? In realtà non è successo niente, però mi sarebbe piaciuto vedere le immagini di questo che si accoltellava da solo, della serie tipo fatti la pipì su una mano e datti uno schiaffo.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Ascoltando le anticipazioni che mi ha dato fuori onda di questa notizia, sì, cioè di ciò di cui stai per parlare, mi è venuta un'immagine terribile in mente, cioè di te vestito tutto di lattice, sì, ok, con la palla quella rossa in bocca, hai presente? Stile Pulp Fiction, presente?
2: Certo, sì, era praticamente quello che Zed teneva al guinzaglio.
1: Sì,
2: lo ricordo bene.
1: Esatto, esatto.
2: In realtà parliamo di una signora 68enne, sì, che si è iscritta ad un sito come dominatrice.
1: Ruspante la signora.
2: Sì,
1: qui,
2: sì, sì, sì. Si è iscritta come dominatrice. Ok, quindi vende il suo servizio, cioè sì, chiede agli uomini, cioè solo agli uomini, $150 l'ora.
1: Come il mio idraulico.
2: Esatto, per fare che cosa? Per farsi pulire casa. Cioè loro pagano $150 l'ora per pulire casa di lei.
1: Madonna.
2: Capito? La dominatrice.
1: Mamma mia.
2: C'è qualcuno in rete che ha suggerito un eventuale nome d'arte che può essere Valentina Nappisan. Radio
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
8: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
9: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
10: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
11: Veste lui!
12: Veste lei!
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
13: C come Company. C come C Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Ancora ben trovati, benvenuti. Questa è Radio Company, c'è Brutti ma domenica con Pietro, Stefano Ferrari, poi c'è Jimbo ad occuparsi della regia. Adesso Pietro ci parla di videogames.
2: Videogames!
1: Cioè in realtà di console.
2: Di console,
1: di
2: sì.
1: Console.
3: Io non so se la Nintendo Switch 2 raggiungerà il livello di popolarità, il livello di vendita che ha avuto la Switch 1, perché la Switch 1 è stata un record colossale.
1: Sì, ce l'hai anche tu.
3: Ce l'ho
1: anche. Che ufficialmente l'hai presa per le tue figlie, ma in realtà
3: l'ho comprata ancora quando avevano 2 anni.
1: Esatto. È stato un investimento.
3: Esattamente. Stesso fortunato successo che ebbe la Wii. Non so se te la ricordi.
1: Sì, certo,
3: ok.
1: Certo.
3: Ne vendettero un sacco. Per quale motivo? Perché, diciamoci la verità, aveva una bella esperienza di gioco.
1: Sì.
3: E soprattutto aveva un prezzo onesto.
1: Cioè, accessibile.
3: Esatto. Rispetto alle console, quelle iper performanti, iper belle, come può essere una PlayStation, che obiettivamente, insomma, vale quel che costa.
1: Sì.
3: Ok. Però costa molto di più. Quelle costavano molto di meno.
1: Ok.
3: Ora non so se la Switch 2 avrà lo stesso successo, perché i prezzi stanno aumentando, cioè già negli Stati Uniti il prezzo è stato aumentato di $50, quindi andrà a $4.99.
1: Ok.
3: Ok. Che comunque è un aumento significativo, perché si parla del 10%. Ovviamente quali sono le motivazioni? Mancanza di semiconduttori per, a causa dell'intelligenza artificiale, aumento dei costi, i trasporti, l'energia e così via. E quindi insomma sta di fatto che tutto aumenta, pure quella.
1: Vabbè, comunque anche la PlayStation 5 è aumentata di €100 qualche mese
3: fa. Quindi è andata a 2 milioni e mezzo adesso.
1: Sì, praticamente
3: euro.
1: Sì.

0: brutti, ma domenica su Radio Company.
1: Poco fa qualcuno mi ha raccontato fuori onda che la vendetta è un piatto che va servito caldo o freddo. Non
2: sì,
1: lo so.
2: No, in realtà decidi tu. Si direbbe freddo, freddo sì. Ma in questo caso ti ho detto che va servito caldo.
1: Caldo.
2: Perché cosa è successo al CEO? Il CEO, che non è un bambino di Treviso, no. Ma è il CEO.
1: Sì, sarebbe l'amministratore delegato
2: di
1: diciamo.
2: Ryanair, okay. Che è O'Leary, se non sbaglio. Mm-hmm. È andato al ristorante sì. E al conto, cioè alla fine gli hanno stampato il conto e gli hanno addebitato 7 euro per spazio extra per le gambe.
1: Hai capito?
2: Probabilmente la prossima volta pranzerà vicino alle uscite di sicurezza.
0: Radio Company. Spot.
3: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta. Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.

0: Siamo così arrivati alla fine anche per questa domenica, per quel che riguarda Brutti ma Domenica, che torna ovviamente fra 7 giorni meno un'ora, ma noi torniamo domani tra le 16 e le 18 con Brutti ma Simpatici.
1: Esatto, per fortuna che è finita, perché ho i piedi caldissimi, non vedo l'ora di levarmi le scarpe.
0: Beh, meno
1: sei
0: male.
1: Sei viva questa informazione?
0: No, sono contento che tu non te le sia levate durante la trasmissione. Grazie Pietro.
1: Grazie Stefano Ferrari, grazie anche a Jimbo. A domani, ciao.
0: Ciao.
2: Radio Company Time. Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Company. Ora su Radio Company. One love, one live.
5: Una buona domenica, un buon 17 di maggio. Ci siamo presenti come sempre dalle 18 fino alle 19. Abbiamo un'ora per proporvi un sacco di successi, quelli che sentite durante la settimana, ma non basta, perché abbiamo anche qualcosa scelto dal nostro recente passato, come amo dire io. Questo è il One Love One Live Weekend Edition, appuntamento della domenica. Salve da parte mia Stefano Conte, anche un saluto a Stefano Bosca come sempre in regia, ma l'abbraccio è rivolto a tutti voi che ci seguirete e starete con noi anche in questa domenica. Anzi, non perdiamo tempo, abbiamo già della musica da ascoltare. Incomincia One Love One Live, appuntamento del 17 di maggio.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Sono sempre tantissimi che ogni tanto, sapendo naturalmente dove lavoro, magari mi prendono da parte e mi chiedono così come informazione, ma come si può arrivare al successo? È vero che la spinta della radio è indispensabile? No, in realtà in questo momento, secondo me, i social la fanno molto molto di più da padrona. Non che la radio non sia importante, ma diciamo che la scintilla iniziale parte proprio dai social network. E allora che cosa accade? Che questo trio norvegese ha consolidato veramente il suo successo del singolo pubblicato inizialmente a febbraio del 2026, che poi è diventato un inno cosiddetto Scandi House, virale su TikTok praticamente e Instagram, accumulando, pensate, decine di milioni di visualizzazioni e migliaia di creazioni video. Da lì ovviamente l'etichetta, quella norvegese, si è subito accaparrata questo trio per farlo conoscere un po' in tutta Europa. Cosa che sta accadendo in questa estate 2026, perché sicuramente The Bausa, che avete appena sentito con Magnetic, sono una delle sorprese più interessanti dell'house di questo ultimo periodo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme.
0: One Love, One Live, Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: su Radio Company. One love, one live.
1: Ancora una volta una buona domenica, un buon weekend al popolo di Radio Company da parte mia, Stefano Conte, e stiamo per ascoltarci un'altra sequenza in questo 17 di maggio all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Si incomincia questa sequenza con Alex Warren e la sua Fever Dream. Alex Warren che sicuramente sta vivendo un periodo d'oro, lo viveva già nella chiusura del 2025, ma questo 2026 non fa che confermarlo, visto che insomma si è esibito al Brit Awards 2026, dopo il successo del singolo Ordinary e dell'album You'll Be Alright Kid, sta affrontando un tour, lo ha visto protagonista in Europa a Parigi, poi tour negli Stati Uniti, ha previsto tappe a Houston, Fort Worth, Austin, Morrison Rocks, insomma fino a metà estate andrà avanti con una serie di concerti. Certo, non è andata benissimo la performance ai Grammy, infatti candidato come miglior artista emergente ha avuto inconvenienti tecnici con gli auricolari durante l'esibizione degli Ordinary alla Crypto.com Arena. Ce ne dispiace, ma sicuramente, diciamo così, non ha pregiudicato il suo successo per il 2026. Ce lo ascoltiamo con Fever Dreams, Alex Warren.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito anche Topic, Becky G con Sorry Papi, che ovviamente ha preso ispirazione da un brano del passato e direi anche in maniera molto molto evidente, ma non è la prima volta che Becky G, diciamo, prende ispirazione, visto che recentemente ha commosso il pubblico di Latin Woman Music 2026, proprio nel recente mese di aprile, rendendo omaggio a Selena Cantiniglia, che per chi non la conoscesse è stata un'artista ballerina veramente che ha unito diversi generi, e dalla tributo di Becky G eseguendo la sua canzone Senza Tempo, Dreaming of You, anche se la cantante messicano-americana ha nuove tracce nel suo repertorio, ha scelto di onorare appunto una chica latina in questa serata, ed è stato veramente un tributo di successo, visto che si è presentata in splendida forma con un vestito veramente unico, e direi che la sua esibizione, la sua performance è andata alla grandissima. Ci fermiamo un istante e torniamo fra poco, sarà ancora One Love One Live Weekend Edition.
0: One Love, One Live Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo ancora dell'ottima musica da farvi ascoltare in questo 17 di maggio, in questa domenica continua il One Love One Live Weekend Edition e incominceremo questa sequenza con Saif, l'artista rivelazione praticamente del 2026 per quanto riguarda il Festival di Sanremo, visto la posizione in classifica, visto che ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album intitolato Santissimo, l'ha dichiarato lui stesso, un diario XL, un racconto che vanta importanti featuring mescolando rap, cantautorato, influenze latin, nordafricane, poi ha consolidato il suo successo, pensate, premiato da Forbes Italia tra gli under 30 più influenti, riconoscimento che sottolinea il suo impatto sulla scena musicale, ma non basta perché sono state annunciate anche le date del tour che lo vedranno protagonista praticamente in autunno, Venaria Reale il 14 di ottobre, Padova 17 ottobre, Milano 21, 22 di ottobre e Roma 27 di ottobre. Ce l'ascoltiamo, quindi buona domenica e anche un augurio, Saif.

0: parti di noi.
1: Ora su Radio Company, One Love, One Live.
2: Attenzione a non confonderlo con il titolo di un altro pezzo storico, in questo caso è la nuova traccia di Rocco Hunt, basta togliere il 6, resta la più bella del mondo per Rocco Hunt, che abbiamo appena sentito con il nuovo singolo. Rocco Hunt che è impegnato in una serie di concerti, è stato a Melilli, a Crotone, adesso Carloforte in Sardegna, Giro Tonno 2026, concerto gratuito sabato 30 maggio per quelli che magari sono in Sardegna da quelle parti, e intanto comunque sarà atteso per insomma altri concerti in quest'estate 2026, glielo auguriamo. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme ancora con One Love One Live.
1: One Love One Live Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: su Radio Company. Un successo del passato e uno del presente insieme per una grande emozione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E qua l'appuntamento su Radio Company con il One Love One Live Weekend Edition. Restate comunque su Radio Company, visto che di musica ce n'è altrettanta. E che successi, un grazie va a tutti voi che siete stati con noi, un abbraccio come sempre, grazie a Stefano Bosca in regia, un saluto da parte mia Stefano Conte. Mi ritrovate domani a partire dalle 13 fino alle 14 con Daniele Belli, Belli Conte Show 4.0, e poi ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 con Tutti in Lista. Ciao a tutti e ancora una volta una buona domenica sera. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Spot.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre a la vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380

0: 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Confi, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Ciao a tutti, buona domenica, ben ritrovati qui su Radio Company da Fabio De Magistris per il nostro appuntamento, quello del weekend. Ritorna Company Maximum, con me c'è Stefano Bosca, sarà lui quindi ad occuparsi della parte tecnica sino alle ore 20. Tanta musica da riascoltare, tante canzoni come sempre, come nel nostro stile all'interno di questo spazio, e subito una delle canzoni che stiamo sentendo veramente molto in queste settimane qui su Radio Company si intitola Bossa Nostra ed è il nuovo di Gaia.

0: The Colors per qualche minuto su Radio Company, era Rolling Stones, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui all'interno del nostro appuntamento di oggi, domenica, ed è la canzone che ci porta ad una brevissima pausa. Ci fermiamo, ritorneremo tra poco e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.
1: Company Maximum Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Joel Corry e Ra, Devotion, Sweetest Emotion.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso, un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Questa è Radio Company, ancora una buona domenica a tutti da Fabio De Magistris, da Stefano Bosca che è in regia. Siamo all'interno del nostro appuntamento Company Maximum. Arriveremo intorno alle ore 20 come ogni domenica, dove incontreremo Tanitti a Ferrari e l'appuntamento poi della domenica sera, cioè Company Caffè. Adesso c'è Taylor Swift.

0: Bambole di pezza qui su Radio Company sono ritornate dopo l'esperienza di Sanremo di qualche mese fa. Nuova canzone, si intitola Porno, è quella che abbiamo appena riascoltato ed è la canzone che ci porta ad una brevissima pausa per noi. Tra poco però ritorneremo con un successo del passato e uno del presente. Radio Company Maximum Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: minuto con Annalisa, questa è la sua canzone che conosciamo sicuramente molto bene, canzone estiva, il successo del presente. E prima c'era Diana King con il suo grande successo di un bel po' di anni fa, cioè Shy Guy. Siamo arrivati al termine dello spazio dedicato a Company Maximum, grazie come sempre a Stefano Bosca che si è occupato della regia. Vi lascio con Teresa Ferrari, sarà lei quindi tra poco a continuare con Company Caffè. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday.
1: Radio Company Time.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company.
2: Con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. Yeah. The emotion.
4: Ci benvenuti, ciao, apriamo il nostro Company Caffè di questo 17 maggio, eccoci qua amici, come state? Che bello ritrovarvi, un grande abbraccio a tutti voi, agli amici della domenica sera di Radio Company e a tutti coloro che ascolteranno questa puntata prossimamente, perché ogni puntata di Company Caffè diventa un podcast e quindi lo puoi riascoltare quando vuoi. Parleremo dei pinguini tattici nucleari questa sera, di Coez e poi anche di questo. Più a lungo si rimane singole, più è difficile legarsi a qualcuno. Saluteremo anche tutti gli amici di Jesolo e tanto altro ancora. Tutto questo nel nostro Company Caffè di questa sera. Io sono Tanitia Ferrari, con me naturalmente in regia c'è il nostro Stefano Bosca che si occupa di tutto, della gestione del suono di Company Caffè. Un abbraccio a Fabio De Magistris che sceglie tutto quello

0: Company Caffè, Tom Walker con noi stasera con Leave a Light On. Come va? Dove siete? Che cosa fate in questa domenica sera di metà maggio già? Non lo so, ma com'è anche per voi? Siamo già maggio, dell'essere non è possibile, non ci credo. Già, è così amici. Ricominciamo tra qualche minuto, restate con noi. Benvenuti, sei su Company, c'è Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Caffè domenica sera. Un abbraccio a tutti gli amici che ci stanno ascoltando da Jesolo. Ciao amici, tutto bene da voi? Ma noi vi salutiamo sempre con grande affetto perché c'è sempre qualcuno che ci ascolta da Jesolo. E poi attenzione, potete scoprire tutto quello che succede in questa località anche attraverso Vivi Jesolo, il primo free magazine che leggi e ascolti. E all'interno, proprio mercoledì scorso, qualche giorno fa, a cura di Vittorio Ferro, del nostro Vittorio Ferro, all'interno della rubrica dedicata a cose di musica, c'è un articolo stupendo dedicato ai tormentoni di una volta. E il nostro Vittorio scrive: dai grandi successi degli ultimi 10 anni alle nuove dinamiche dei social, oggi non esiste più un solo tormentone, ma tante hit capaci di raccontare un'estate sempre più veloce, personale e imprevedibile.

0: Company stasera. Allora, chi di voi mi sta ascoltando stasera e andrà ai suoi concerti che si terranno nel corso della prossima estate a Milano? Chi ci va? Scrivimi se vuoi, utilizza il mio account su Instagram e così magari mi fai sapere se anche tu fai parte di tutti quelli che partiranno da ovunque, non soltanto dall'Italia ma anche in molte località europee, per andare a vedere dal vivo quello che è già insomma stato definito, lo sappiamo in anticipo, sarà senz'altro un evento epocale con un protagonista, Bruno Mars. Tra poco ricominciamo. Benvenuti da noi, questa è Radio Company, stai ascoltando Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
1: Company Caffè. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronic, un mondo più avanti.
9: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento, 0824 45 898.
10: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
11: C'Company, C'Radio.

Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

Buonasera amici, ciao, benvenuti a tutti voi. E allora, avete qualche amico o tu stessa, magari fai parte di quelli che, ok, sono single ma sto bene così e sto così bene che non ci penso minimamente ad entrare in una relazione. Se ne è parlato tanto in questi giorni, anche sui social ci sono tantissime testimonianze che ci fanno pensare a questo. Essere single a lungo può trasformarsi in uno stile di vita vero e proprio, routine consolidate, spazi personali perfettamente organizzati, una totale libertà decisionale, stanno diventando delle comfort zone, no? Un po' per tutti, e sono difficili da abbandonare. Questo è quello che è emerso di recente in occasione di una ricerca che è stata tra l'altro anche pubblicata. Quando la libertà diventa un'abitudine, perché tornare a condividere la vita è più difficile di quanto sembri. Sono sempre di più i single che stanno bene così. Lasciare la dimensione da singolo per entrare in una relazione pare proprio che sia estremamente difficile. Tra queste persone ce n'è una che vorrei salutare questa sera, che sono sicura che mi sta ascoltando. Un abbraccio a te, Giulia, in arrivo Amy Winehouse, anche a tutti gli amici di Verona.

0: sempre molto molto affascinante riascoltare Kali Uchis con la sua telepatia, soprattutto per quello che lei racconta all'interno di questa canzone. Occhi chiusi, pensa ad una persona distante, a livello proprio telepatico lei ti pensa nello stesso istante. Non lo saprei mai, ma è una cosa che può succedere. Questa è Radio Company, cari amici, benvenuti nel nostro Company Caffè.
1: Company Caffè.
2: Radio Company Caffè.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Rastini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: ora.
1: Radio Company, domenica sera con voi, mentre vi spostate, mentre guidate, siete in macchina, siete a casa, state organizzando la vostra settimana di lavoro. Spesso questo succede la domenica sera. So di essere lì con voi, vi faccio compagnia mentre vi organizzate per affrontare poi la settimana che ricomincia a partire da domani mattina. Ma intanto godiamoci questa serata, amici. Ho tante cose da raccontarvi e soprattutto ci sarà ancora fino alle 23, una canzone dopo l'altra, una più bella dell'altra, in perfetto stile Company Café. Ricominciamo praticamente subito.
2: Radio Company Time.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
2: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

0: be 30 years old.
1: Amici, come state? Tutto bene? Tutto ok? Che cosa fate quando avete un po' di tempo libero? Dormite? Sì. Ciao Gianni, un abbraccio a Gianni che ascolta Radio Company.

fisico a contribuire a un invecchiamento più lento. Anche attività artistiche come leggere, dedicarsi all'arte, andare per musei, ascoltare musica, la musica che vi piace. È dimostrato scientificamente che tutto questo ha un effetto positivo sull'età biologica. Quindi magari se non fai niente di tutto questo, hai, che ne so, 40 anni, ma la tua età biologica potrebbe essere 50. Invece, se metti in atto tutte queste cose, magari hai 50 anni, ma la tua età biologica potrebbe essere quella di un quarantenne. Non è male, no? In arrivo, Rebecca Ferguson.

0: Elisa, che voce strepitosa che ha Elisa, ed è tra l'altro anche in grande forma, l'abbiamo vista di recente, anzi io vi invito, fermati un attimo, entra sui social di Radio Company, perché no, anche magari utilizzando l'account ufficiale Instagram di Radio Company, ci cerchi, ci trovi e ci sono tantissimi contenuti, tutti quanti da guardare, ascoltare, tra questi c'è anche una performance recente di Elisa che è veramente incredibile, pazzesca, una voce stupenda, ma come vi dicevo è veramente in gran forma, è molto attenta a vari aspetti della vita, ovviamente l'alimentazione, lo sport, tutte queste cose, molto tempo da dedicare anche a se stessa, alla famiglia, alla sua serenità, e tutto questo ovviamente aiuta, certo che aiuta. Ricominciamo tra poco, buonasera amici, ciao, Radio Company con voi, con Company Caffè, anche questa sera fino alle 23.
1: Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C come Company, C come C Radio.

Amici, benvenuti e buonasera a tutti voi in questa domenica 17 maggio. Ciao! Come faccio a non salutare chi sta ascoltando questa puntata? Magari, che ne so, nel mese di novembre, dicembre del prossimo anno. Company Caffè, tutte le puntate di Company Caffè, anche in podcast, quindi puoi ritrovare il nostro mood ogni volta che ti va. Allora, di chi parliamo adesso? Si è parlato molto sui social in questi giorni di Marilyn Monroe, perché 100 anni dopo la nascita di questa icona, questa grande, strepitosa, incredibile icona, Marilyn Monroe, il mito torna a far parlare di sé come non mai. Perché? Perché a Los Angeles c'è una importante casa d'aste che ha messo sotto i riflettori una collezione esplosiva. Quindi se avete tra di voi qualcuno che ancora oggi impazzisce per Marilyn Monroe, a Los Angeles ci sarà questa collezione esplosiva messa all'asta, in cui all'interno verranno presentate tante cose. Pensa, circa 80 pezzi tra lettere private, quindi lettere d'amore, anche molto intime, appunti, disegni che promettono di svelare, diciamo, il lato più intimo e vulnerabile di questa diva mai dimenticata e sempre contemporanea. Lui era un

0: già, quando una stella muore, che voce pazzesca, questa incredibile artista di casa nostra che porta la sua voce ovunque. E lei stessa ha dichiarato, mi ricordo un'intervista di diverso tempo fa in cui lei disse sì, magari ci sarebbe stata l'occasione anche di fare dei concerti molto importanti, di aprirmi per così dire a livello internazionale, ma la mia è stata una scelta diversa. 30 anni di carriera per Giorgia e quindi la salutiamo. Ciao Giorgia. Impossibile non partecipare al tuo prossimo concerto. A tra poco con Company Caffè.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Cari amici, buonasera, ciao. Abbiamo sognato un po' ritrovando la voce di George Michael stasera. Allora amici, come state? Tutto bene? Tutto ok? Io lo so, perché noi ogni anno e in questo periodo incominciamo a salutare tutti i fratelli di, i genitori di, i morosi, le fidanzate di, tutti i ragazzi che si stanno preparando per l'esame di maturità. Ci vuole ancora un po' di tempo, però questo è il periodo in cui si sistemano molte cose, si fanno gli ultimi compiti in classe, si sistemano le interrogazioni, si lavora a tutto quello che poi si dovrà presentare all'esame di maturità, e quindi è un periodo molto complesso. E quindi il nostro abbraccio davvero è per tutti voi, per chi magari è in macchina questa sera, sta ascoltando Company Caffè e sta pensando a chi è a casa, sta sistemando, sta incominciando a sistemare tesine, eccetera, oppure sta pensando no, dai, è ancora così lontano l'esame di maturità. A tutti voi un grande abbraccio, a chi lo farà, ma anche a tutte le persone che in questi giorni, in questo periodo, in quest'ultimo mese, è lì a casa e ha appunto un adolescente che si sta preparando a questo momento importante, perché ovviamente l'esame di maturità chiude una porta importante della vita. Francesco Renga ora con noi, Il mio giorno più bello nel mondo.

0: Shake Your Down con noi stasera nel nostro Company Caffè. Allora, io vorrei anche salutare questa sera un artista che ha firmato un brano per la serie di Zero Calcare. Stiamo parlando di Coez, perché qualche giorno fa, sono passate cose una decina di giorni, lo scorso 8 maggio è uscito Ci vuole una laurea, il nuovo singolo di Coez realizzato per la colonna sonora della serie animata firmata da Zero Calcare, di cui tanto si parla. Il brano, tra l'altro, anticipa l'arrivo della serie Due Spicci, che sarà in uscita su Netflix a partire dal prossimo 27 maggio. Benvenuti amici, sei su Company, tra qualche minuto ricominciamo con Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED 4K 65 pollici con 6 mesi di DAZN full inclusi a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy 9000 e 12000 BTU classe A++ a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni
1: Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: Amici, buonasera, benvenuti Radio Company e Company Caffè. Un abbraccio, un saluto a tutti voi che ci seguite da tanto tempo, ma anche a te che magari sei con noi da qualche secondo. Fai così, se ti va, molla tutto, entra su Instagram, utilizza l'account ufficiale di Radio Company, ci cerchi, in un attimo ci trovi, e lì trovi tutto quello che abbiamo postato in questi ultimi giorni, ma anche già da tanto tempo. Naturalmente ci sono molti reel, molte cose da guardare, da ascoltare, anche da leggere, perché no? Trovi anche una piccola parte della canzone protagonista di stasera del nostro Company Caffè, perché tra poco parleremo di loro. Se vuoi subito ascoltarla un po', appunto su Instagram Radio Company la trovi adesso, subito, così tra l'altro dai un'occhiata anche il video che è bellissimo. Protagonisti, tra poco parleremo di loro, Pinguini Tattici Nucleari e il loro nuovo singolo.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company Caffè, Radio Company Caffè.

0: caffè. Buonasera amici, benvenuti. Quanto si parla di loro in questi giorni, protagonisti davvero. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Questo è il nuovo singolo inedito fuori dallo scorso 15 maggio in radio, anche in digitale naturalmente. Si parla molto online anche del tour Stati 2027 tra giugno e luglio nelle principali città italiane. Vi dicevo sorry, scusa, lo sento, è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. È una canzone estiva, anomala, è anche un po' una favola gotica, se vogliamo, che si muove tra amori, fantasmi e tanto altro ancora. Riccardo Zanotti, che è il leader, ovviamente il frontman dei Pinguini Tattici, ha dichiarato: il brano racconta una storia vestita di mistero, passione, che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste nell'esplorazione di strutture abbandonate e fatiscenti, urbex per capirci. Stasera li ritroviamo, i Pinguini Tattici Nucleari, con una delle loro canzoni più belle, Amaro.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Company Caffè. Listen and translate.
1: Eccoci, siamo entrati in questo posto magico dove ci siamo soltanto noi. Listen and translate. Sto per raccontarti qualcosa di più, magari che non sai, della canzone protagonista di questa sera, e leggerò per te anche parte del testo in italiano di questa canzone che è stata pubblicata il 24 marzo del 2020. Si ritiene che il brano sia fortemente autobiografico e che faccia riferimento alla relazione difficile, travagliata, complessa, alla relazione tra la supermodella Bella Hadid e The Weeknd. Stiamo per ascoltare In Your Eyes di The Weeknd, che dice anche questo: nei tuoi occhi vedo che c'è qualcosa che ti logora, che ti fa soffrire. Nei tuoi occhi cerchi di nascondere quello che hai passato, ma io so guardare sempre dall'altra parte.
0: Radio Company, Company Caffè.

0: Company Caffè. Buonasera amici, ciao, ben ritrovati e buon viaggio. Lo so, me lo dite voi, sto viaggiando con Company Caffè e quindi grazie sempre per essere con noi. Tra pochissimo ricominciamo con il nostro Company Caffè ogni domenica sera tra le 8 della sera fino alle 23.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

E allora amici, come state? Ciao, ciao a tutti, benvenuti ogni domenica sera tra le 8 fino alle 23. Ho il piacere di ritrovarvi, di restare con voi, di ascoltare, di vivere insieme a voi la colonna sonora di Company Caffè, curata ogni fine settimana, ogni domenica dal nostro Fabio De Magistris. Lo ha fatto per tanto tempo anche il nostro Mauro Tonello, che è l'ideatore di Company Caffè. Grazie a tutti voi per seguirci sempre con tutto questo affetto, grazie per esserci, per scrivere nel corso della settimana. E tra le persone che mi hanno scritto questa settimana vorrei mandare un abbraccio ad un ragazzo che si chiama Giacomo, che mi ha scritto dalla provincia di Trieste, mi ha scritto su Instagram, insomma hai fatto dei riferimenti al fatto che anche tu fai parte di quelle persone che sono single da tanto tempo, e ti dirò che faccio veramente fatica ad entrare in una relazione. Ma guarda che ci sono degli studi che dicono che è proprio difficile entrare in una relazione e ricominciare a costruire quando ci si è abituati alla propria indipendenza, alla propria autonomia. C'è uno psicologo, il dottor Kislev, che ha dimostrato che più a lungo si rimane single, come nel tuo caso, più si sviluppano alti livelli di indipendenza, anche di autonomia, qualità che diventano così radicate da rendere il compromesso molto difficile, molto faticoso, a volte addirittura impossibile. Quindi non sentirti solo. In ogni caso, la musica di Company Caffè c'è per tutti i single che magari hanno anche riprovato a mettersi in gioco. È stato difficile, sai che c'è, va bene così, sto bene così.

Dice buonasera, benvenuti, ciao a tutti coloro che magari hanno delle importanti possibilità economiche e hanno deciso di aiutare chi non ne ha, soprattutto chi magari vorrebbe studiare ma non ha la possibilità economica. Allora vi racconto questo. Alice Walton, anzi Alice Walton, che è la donna più ricca del mondo, che cosa ha fatto? Ha aperto una facoltà di medicina per studenti poveri, per studenti che non hanno la possibilità di studiare. Potranno studiare mettendo al centro la salute fisica, mentale ed emotiva delle persone. Qui formiamo specialisti empatici, e quindi complimenti a lei, è vero, la donna più ricca del mondo che ha messo a disposizione moltissimo, veramente tanto a livello economico per poter dare questa possibilità a chi appunto vorrebbe studiare ma non ce la fa, la sua famiglia non lo può aiutare o da solo non ce la fa. Perché studiare medicina, amici, è un impegno costante, c'è un impegno molto molto importante, costanza, impegno, dedizione giornaliera per riuscire a portarsi a casa questo tipo di risultato, no? Per laurearsi in medicina e poi fare le eventuali specialistiche, la specialistica o addirittura in alcuni casi le specialistiche. Quindi complimenti, complimenti ad Alice Walton.

0: caffè, amici, siamo già arrivati qua, ma noi non ci salutiamo mai, perché anche questa puntata di Company Caffè prossimamente la potrai riascoltare in podcast. Di chi e di cosa abbiamo parlato stasera? Abbiamo salutato i pinguini tattici nucleari, abbiamo anche raccontato un po' del loro live tour che si terrà negli stadi il prossimo anno. Poi abbiamo salutato Coez, che fuori con Ci vuole una laurea, scritta per la serie Due spicci di Zero Calcare su Netflix dal prossimo 27 maggio. Ma è così anche per te, per qualche tuo amico? Più a lungo si rimane singoli, più è difficile legarsi a qualcuno? Che ne pensi? È successo anche a te? Qualche volta succede. E poi salutiamo ancora tutti gli amici di Jesolo su Vivi Jesolo, nella rubrica Cose di musica. Vittorio Ferro ha firmato un articolo molto interessante dal titolo E i tormentoni di una volta, pubblicato all'interno di Vivi Jesolo ed è uscito lo scorso 13 maggio, mercoledì 13 maggio. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanitia Ferrari, grazie davvero sempre per ascoltarci online, ora, in questo momento, anche online con l'app di Radio Company, ma anche per ascoltarmi in podcast, naturalmente. Grazie a Stefano Bosca, Fabio De Magistris, al nostro mitico numero uno Mauro Tonello. Un abbraccio a tutti voi da Tanitia Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera, che è di Joe Evan. Ci sono occhi che ti fanno sentire al sicuro, occhi che hanno mani che ti prendono e ti calmano, occhi che ti abbracciano.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari. Sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
5: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro. Sì. Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
5: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
5: Zero problemi
3: e zero discussioni.
1: Spot.
6: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di...

0: Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina, passate a poco anche alle ore 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino alla console, pronti per ascoltare i First Joys degli anni 70 con Hold Your Horses. Sentiamo sempre da quegli anni Patti LaBelle con Playgirl e i Fix con Talk About
1: 80 Festival.

0: going to talk about Patti LaBelle e sorella con Playgirl e For Just Hold Your Horses, i primi tre di questo 80 Festival. Noi degli anni 80 torniamo tra pochi minuti.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
3: Che fredda c'era! Maledetta.
2: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello. Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
1: Mauro Tonello,

0: Questa Radio Company suona all'80 Festival di domenica mattina. Noi degli anni 80 protagonisti. Salve a tutti, ancora buona giornata, buon weekend da Mauro Tonello. Ripartiamo con Jump the Pilots per Jump Trading, un po' di rock insieme anche ai Clash con Rock in the Cashback.
1: 80 Festival.

Come dico sempre, il mitico armadillo, protagonista del video di Clash, Rocking the Cash by prima ancora John I'm Treading dall'album The Key con la sua Drop the Pilot. Ora c'è lei, Lex Go Go's, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart, e Prefer Sprout dell'Inghilterra con The King of Rock and Roll.

0: La New Romantic inglese protagonista del nostro 80 Festival con The King of Rock and Roll di Prefa Sprout e prima ancora lei, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Heart. Tra poco noi torniamo noi degli 80 con l'80 Festival qui su Radio Company.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
3: Anche senza gridare.
1: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Climatizzatore Dual Comfy, 9.000 e 12.000 BTU, classe A++, a 599 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics,

Ritorna all'80 Festival, puro suono anni 80 con Marotonello la domenica mattina, presente oramai da parecchi anni. So che in molti ci seguite, ci è voluto piacere, e qualsiasi cosa stiate facendo, ovunque voi siate, vi auguriamo ancora una buona giornata. Ripartiamo con Peter Frampton e la sua Show Me The Way, la storia della musica. Ancora lui, Lucio Battisti. Pezzo scritto, l'ultimo album mitico, scritto appunto con il grande Mogol. Questa è Una donna.

grande Lucio Battisti con Una donna per amico, e prima ancora Peter Frampton, la sua Show Me The Way, nel nostro 80 Festival. Ora ci tuffiamo nel sound anni 70 di Bacciotti, la sua Black Jack, e lui il grande Giorgio Moroder, From Here to Eternity.

0: Moroder con From Here to Eternity, e prima ancora Mr. Bacciati con The Black Jack a chiudere questa tracciona di 80 Festival. Tra un po' torniamo con gli ultimi della nostra puntata della domenica.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: No, ok, dalle 16 alle 18.
3: Esatto, Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi
3: e zero discussioni.

0: Siamo così arrivati alla fine di 80 Festival di domenica. Da Mauro Tonello è tutto, grazie per essere qui con noi, ovviamente rimanete su Radio Company, grazie a JM, il nostro Martino, che ha mixato i successi marchiati anni 80. Vi lasciamo con Stefano Ferrari e la Company Hit, subito dopo, attenzione, l'appuntamento classico ormai dal domenica insieme a Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: La Company Bag? Questo è il momento giusto, perché si gioca con il Cantachì, un gioco facile, semplice, divertente per tutti, e in realtà non serve essere grandi espertoni di musica.
3: No, assolutamente no, basta prenotarsi, Cantachì 333-2688-688, e ovviamente poi cercare di dare il proprio meglio per divertirsi, perché poi alla fine ci divertiamo.
2: Sempre, tra l'altro il Cantachì, il gioco con la sigla più bella di sempre. Mi raccomando, tutti i giorni all'interno della Family c'è il Cantachì.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company o su Stream. Company! Are you ready?
1: Get this one time! Go! Radio Company. Buon pomeriggio da me, da Luca Bravi, si ritorna in diretta nel weekend di Radio Company, come al solito con tre belle canzoni del passato per aprire il nostro viaggio musicale di quest'oggi. Partiremo dal 2023 oggi con Martin Solveig, ritroveremo I Don't Wanna Star, poi dal 2018 i Dear Jack con L'Impossibile, chiuderemo con il Blasco, il grande Vasco Rossi con Gli Sbagli Che Fai. Radio Company.

0: Machine.
1: Anche questo pomeriggio tre belle canzoni rigorosamente del passato per dare il via al nostro pomeriggio. Siamo partiti dal 2023 ritrovando Martin Solveig con I Don't Wanna Walk, poi dal 2018 i Dear Jack con L'Impossibile, nuovamente un salto nel 2023 per riascoltare Vasco Rossi con Gli Sbagli che fai. Tre belle canzoni del passato per fermarci adesso un istante e tra poco ritornare con il Company Planet.
0: Radio Company. Music Machine. Spot.
2: Fortissimi.

leggendo proprio la data odierna, no? 16 di maggio, ma dov'è questa primavera? Dov'è? Che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Buon pomeriggio, buon sabato, ben ritrovati come al solito nel weekend. Ritorna il Company Planet, quindi ritorno anche io, Luca Bravi, fino alle 18 con voi.

me con Luca Bravi, come ogni sabato pomeriggio, con tanta bella musica, un po' di notizie e poi anche due belle t-shirt che regaleremo anche questo pomeriggio. Quindi state lì, state attenti, iniziate a pensare alla canzone che vorreste riascoltare, la vostra canzone preferita, quella del cuore, quella proprio da risentire oggi, questo pomeriggio. Intanto partiamo, arriva la prima di oggi.

Se siete già stati al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2, questa canzone l'avrete sicuramente ascoltata alla grande con Lady Gaga, Runaway, nel pomeriggio di Radio Company. Ancora una traccia, poi nel frattempo iniziamo già a dare un'occhiata ai vostri messaggini 334-7191-061 e tra non molto arriveranno anche due belle bombe marchiate anni 90.

hai voglia di ascoltare una canzone, richiedila subito al 334 71 91 061. Tra pochi minuti la riascolterai in Company Déjà Vu. Con Company Déjà Vu riascolti la tua canzone preferita e vinci subito un gadget Radio Company. 334 71 91 061.

0: trasferito su Radio Company. Nessun problema, lo puoi ascoltare nella versione podcast.
1: Check this out.
0: Cercalo nei nostri canali social e alza il volume.
2: Company 90 is back.

0: con Radio Company. 90 is back. 90 is back.
1: Is back. 90 is back anche questo pomeriggio con due belle hit degli anni 90, insomma 90 o inizio anche anni 2000, con il Super Gigi Doug e la sua Elisir, e poi Naive con Looking for Happiness. Questo pomeriggio andati, vi ricordo tra l'altro che, come accade ogni sabato pomeriggio, anche oggi, anche quest'oggi alle 18 arriverà Mauro Tonello con la sua botta da 90, quindi per un'ora continuerete a ballare la musica più bella degli anni 90 marchiata Radio Company. Invece adesso è tempo di una bella novità, il ritorno di Tiziano e Giorgia, il singolo si intitola Superstar.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track,
4: new track.
2: Una nuova traccia.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sì, con tutte le ragazze vogliono canzoni. Esatto, esatto, è anche così, vero, no? Allora, 334-7191-061.
1: Potresti essere te.
0: Potresti essere tu il protagonista proprio del prossimo Déjà Vu, perché il primo ormai è scelto, è andato e quindi eccolo qui.
2: Company Déjà Vu. Company Déjà Vu. Richiedilo, riascoltalo e vinci.
0: E vinci, come ha fatto Michela questo pomeriggio. Ha chiesto di riascoltare Samurai J con Ossessione e naturalmente porterà a casa anche la t-shirt Company.
2: Company Déjà Vu.

proprio una bella hit per questa primavera e estate, arriva direttamente dal Festival di Sanremo, Samurai J con Ossessione, la scelta Michela questo pomeriggio, la prima protagonista del déjà vu, che poi déjà vu tanto non è, abbastanza recente questa canzone. Ci dobbiamo fermare adesso per un minuto, poi ritorniamo e ovviamente il pomeriggio va avanti.

Il giovedì dalle 22 alle 23 su Radio Company c'è Musica Maestro. Con la soundtrack di Ale De Biasi e la voce di Joe. Musica Maestro. Musica Maestro, anche in podcast sull'app di Radio Company e Strimmo. Company.